0: Radio Preveza 93.
1: Ho sentito molte persone dire che troppo di tutto non è sano per te, ma di questo non sono certo.